sul motorino una mattina l'ho incontrata, le gambe lunghe ed il vestito di lamè. Ad un semaforo di colpo l'ho bloccata, le ho detto: cara, aspettavo proprio te.

lo son sincero, finché poi non l'ho vista con lui. Ah sì, me ne frego di te, questa volta sai che c'è.

Lei mi trovò, 2000 scuse, era una fata. Era insinuante, maliziosa e ci cascai. L'ho sbatacchiata contro il muro, l'ho baciata, le ho detto: bimba, adesso dritta filerai.

0: Conejo. El amore, ah, el amore.
1: Troppe volte dalle tasche ho perso il cuore.
0: Io me ne